aduna ba tax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam su waccé limuy yëkëti modit